0: basta, basta, anche vai.
1: Stamme sai, se io scriveva buon primo.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Kai, kai.
1: Na me yam su simio.
0: Genji, who?
1: Akanaya.

0: Bellum. Quam propria ultimi mater mi. Ebra dice fi fraieris. Ma ebrei e io. O osrai di me. Ebra di cae. E c'è un buon esibieni. Cae o osrai di me. Ma Jesu ye nyache. Ma ye chinata se. Ebra di e io.
1: Bro,
0: I am a
1: man.
0: Everybody, my brain, your car. I am a

voce. Avrà ciebie a ogni strano. E mi prendi a vuole mi prendi. Ma Gesù contorno una fortuna. Na falisti fuesi a ciebie a po. Saprà ciebie a ogni strano. E mi prendi a vuole mi prendi. Ma Gesù contorno una fortuna. Ma se mi devi a minimale. Na mi ogni prendi. E mi prendi a te. Why you?

na wati moja nilia sana usesia ufaa waliano awa yesu wetani ufaa waliano emi wa ujantum ufaa waliano emi wa mwasumu nemo miyasua wa mani tia kutubi yinasa meko o dadao meko o dadao pura yesu obetio obetio se wiki liya kaslea utaneo Yari ame da usuno. Otano. Wa hauno. Otano. Jafa udia. Sesea. Sesea.